sono utamun yaman ala dahr sulman wa huwa sabbar sallan malaikatur rahman yawma qada alladhi

sono utamun yaman ala dahra sulman wahwa sabbar sallan malaikatur rahman yawma qada alai ibqa alladhi